0: una sempre più piena conversione a Dio per rafforzare la nostra fede in Lui e per annunciarlo con gioia all'uomo del nostro tempo.
1: Arcángel 92.